0: Io spero ancora. Vi pare che sia grave?
1: Non credo.
2: Marcello, espirato.

0: Vedi? È tranquilla.
1: Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?

0: veglia, anch'essa piena d'ombre e divisioni.
1: Mio figlio,
0: quando il car-

donna, vaneggio! Questa debolezza estrema mi causò tant'altre volte visioni allucinanti. Quel riflesso

quel riflesso. La lampada. Ho udito i passi che s'allontanavano. Mai prima d'ora li avevo notati. La lampada. Nel buio, all'improvviso, brombava questa cella.